singhiozzi non mi fan cambiare idea. Come dice Verlaine al vento malvagio, son venuto a dirti

addio per sempre. Mi dispiace per te, non ti lascio per niente, me ne hai fatte troppe.